0: Greetings from Alamuchi, New Jersey. My name is Jerry, a.k.a. Jumpin' JB, and I am thrilled every week to be tuned in to the Retrospect 60s Garage, Creepy, and Psychedelic Show with Phil Gray.
1: 8760 sono le ore che ho trascorso con te. Mi ricordo così come in un tempo, quando camminavamo con la mano nella mano, per le strade e per i giardini della città. Poi d'improvviso, sono accorto,

1760 sono le ore che mi hai portato in giro e ancora non posso crederci. Oh, se potessi incontrarti, se potessi ancora parlarti, sai cosa ti griderei in faccia? Lo sai?

0: Greetings from Alamuchi, New Jersey. My name is Jerry, a.k.a. Jumpin' JB, and I am thrilled every week to be tuned in to the Retrospect 60s Garage, Freaky, and Psychedelic Show with Phil Gray.
1: 8760 sono le ore che ho trascorso con te. Ne ricordo così come un tempo, quando camminavamo con la mano nella mano, per le strade e per i giardini della città. Poi d'improvviso, vi sono accorto,

760 sono le ore che mi hai portato in giro e ancora non posso crederci. Oh, se potessi incontrarti, se potessi ancora parlarti, sai cosa ti griderei in faccia? Lo sai?